Celebramus missum de Dominica vigesima quinta per annum, cum prefazione quinta de Dominicis.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia vobis et pax a Deo Padre nostro et Domino Iesu Christo.
1: Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christe.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut apti simus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere et omissione,
1: mea culpa,
0: mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam semper Virgine, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Oremus. Deus qui sacre legis omnia constituta in tua et proximi dilectione posuisti, da nobis, ut tua precepta servantes ad vitam meriamur pervenire perpetuam. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Amen.
2: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Hľadajte Pána, kým ho možno nájsť. Volajte ho, kým je na blízku. Nech zanechá bezbožný svoju cestu a zločinec svoje zámery. Nech sa vráti k Pánovi a on sa nad ním zmiluje. K nášmu Bohu, lebo on veľkodušne odpúšťa. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky, a vaše cesty nie sú mojimi cestami, hovorí Pán. Lebo ako vysoko je nebo nad zemou, tak vysoko sú moje cesty nad vašimi cestami a moje myšlienky nad vašimi myšlienkami. Verbum Domini.
3: Deo gratias. Il Signore è vicino a chi lo invoca.
4: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
3: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza.
4: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
3: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
4: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
3: Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
4: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo il che sarebbe assai meglio, ma per voi è necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Verbum Domini.
0: Deo gratias.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempore dixit Iesus discipulis suis parabolam hanc. Simile est regnum celorum homini patri familias, qui exiit primo mane conducere operarios in vineam suam. Conventione autem facta cum operariis ex denario diurno misit eos in vineam suam. Ed egressus circa horam tertiam vidit alios stantes in foro otiosos et illis dixit, ite et vos in vineam, et quod justum fuerit dabo vobis. Ili autem abierunt. Iterum autem exiit circa sextam et nonam horam, et fecit similiter. Circa decimam veram exiit, et invenit alios stantes, et dicit illis. Qui hic statis tota die otiosi? Dicunt ei, quia nemo nos conduxit? Dicit illis, ite et vos in vineam. Cum sero autem factum est, dicit Dominus vineae procuratori suo, voca operarios et rede illis mercedem incipiens a novissimis usque ad primos. Et cum venissent qui circa undecimam horam venerant, acceperunt singuli denarium. Venientes autem primi arbitrati sunt, quod plus esset accepturi, acceperunt autem et ipsi singuli denarium. Accipientes autem murmurabant adversus patrem familias dicentes, hi novissimi una hora fecerunt, et pares illos nobis fecisti, qui portavimus pondus diei et estum. Ad ille respondens uni eorum dixit, amice, non facio tibi injuriam, non ex denario convenisti mecum, tolle quod tuum est, et vade. Volo autem et huic novissimo dare sicut et tibi. Aut non dicet mii quod volo facere de meis? An oculus tuus nequam est, quia ego bonus sum. Sic erunt novissimi primi, et primi novissimi. Verbum Domini.
1: Laus tibi, Christe.
2: Credo in unum Deum,
3: Patrem omnipotentem, factorem cœli et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de cœlis, et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in spiritum sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam, catholicam, et apostolicam ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Fratelli e sorelle, l'amore di Dio supera ogni regola di giustizia umana e dona con generosità anche a chi arriva per ultimo. Affidiamoci alla sua sapienza infinita
0: perché anche il nostro desiderio di giustizia sia sempre radicato nell'amore.
1: Con fede diciamo, donaci, Signore, un cuore umile.
0: Donaci Signore, un cuore umile.
1: Per la Chiesa, aperta al mondo con il cuore di Cristo, sappia testimoniare con gioia la carità e la misericordia di Dio. Preghiamo.
0: Donaci Signore, un cuore umile.
1: Per la nostra società, offre ai giovani messaggi veri e piena di speranza, li accompagni nella scoperta della loro vocazione e li ispiri ad abbracciare la concretezza della speranza cristiana. Preghiamo.
0: Donaci Signore, un cuore umile.
1: Per i nostri sacerdoti, siano sostenuti dalla preghiera e da gesti di generosa vicinanza, così che possano dedicarsi con rinnovato entusiasmo al ministero dell'annuncio del Vangelo e ai sacramenti. Preghiamo.
0: Donaci Signore, un cuore umile.
1: Per quanti lavorano nella vigna del Signore, vivono il proprio servizio come un onore e una grazia, con gioia e fedeltà. Preghiamo.
0: Donaci Signore, un cuore umile.
1: Per la nostra comunità, alimentata dalla parola di Dio e dall'Eucaristia, sperimenti intensamente la fraternità come dono prezioso dello Spirito. Preghiamo.
0: Donaci Signore, un cuore umile. Padre Santo, che scruti i cuori e accogli con tenerezza chi si avvicina a te con umiltà filiale, metti nei nostri cuori quell'amore che non giudica e non condanna, ma si fa dono generoso. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.